sa rozia de giga mortafo e sa ici e cara de chat e tutto bene de giga di grama to collabora tanto qui che me donno qui che a me di mandara tecnician grede e san felci cane scrittor car regi d'antenne gimta roje chi cabin tecnic a gidi rogober car micro da na sale mohammed sale a detta ina che tenaga da umar idris umar era la balan la brandando alla che so fichere che sa to zor de giga di grama fo bene fo tondo ama chatran da go fichina اما شان الله شفعت دامنی که الله رحم جونه ساتو زو سوا سوا درگوی جشرفه کلا چه گنگاین نه السلام علیکم